sopravvivere, dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 6:57.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gaetano Civello di Torrenova, in provincia di Messina, Carla Bisogno di Salerno, Giuseppe Ghione di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino, Agatina Russo di Scordia, in provincia di Catania, e Giuseppe Costantino di Messina. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Venerus. Impossibile. C'è un bambino.

0: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora.
1: Elodie, sono pazza di te.
2: Comunque vada, sarà un grande successo. Anche se notte tornerà giorno presto.

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Un

0: Domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10, è in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Da Potenza, io volevo portare all'attenzione di tutti un problema di cui le organizzazioni mondiali della sanità hanno parlato da più di 10 anni, ma di cui non sento parlare in giro. E il problema è quello della violenza assistita, che non si nomina, che nessuno sa cosa sia, ma la violenza assistita è la violenza indiretta che subiscono i bambini quando in famiglia ci sono delle scene di abusi o di violenza, e tutto questo lascia dei segni che poi ha delle ripercussioni gravi sulla persona e sull'individuo. Bisogna cominciare a parlare di prevenzione e di questo tipo di problema. Grazie a tutti.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, musica italiana, presenta...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerolamo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
3: O su TV Satta, canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
3: In DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: La perdita di un genitore si può considerare una disgrazia. La perdita di entrambi rasenta invece la sbadataggine.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'amore ti fa fare cose pazze. Io, per esempio, mi sono sposato.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quella ragazza mi ha detto: vieni a casa mia, non c'è nessuno. Sono andata a casa sua e non c'era nessuno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

Un parco pulito, una panchina integra, un muro non imbrattato. Il rispetto degli spazi pubblici inizia da te. I beni comuni sono il riflesso del nostro senso civico. Proteggiamoli insieme.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale, al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano. Oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone prima a Pompei, poi a Napoli, bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
2: Lavorate insieme per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
3: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Poi sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

0: attesa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 7 e 54 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gaetano Civello di Torrenova, in provincia di Messina. Carla Bisogno di Salerno. Giuseppe Ghione di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino. Agatina Russo di Scordia, in provincia di Catania, e Giuseppe Costantino di Messina.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
5: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Squittire. Squittire. Voce di origine onomatopeica. Significato: stridere con voce molto sottile, detto anche di rondini o di topi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Quadricipite. Quadricipite. Dal latino quadriceps, composto da quadri e dal tema caput, capo, testa. Significato in anatomia: insieme di quattro muscoli posti nella parte anteriore della coscia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stratega. Stratega. Dal greco strategos, comandante dell'esercito. Significato: esperto di strategia militare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Deambulare. Deambulare. Dal latino, composto da de e ambulare, cioè camminare. Passeggiare senza una meta precisa.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio,

0: Zizou.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Carmine, telefono da Milano. Volevo fare un rimprovero a Radio Margherita. Secondo me date troppo spazio a quei signori che telefonano contro gli emigranti, con quella forma di razzismo. Signori, quella gente scappa dalla guerra. Sapete che cos'è la guerra? Poi ricordiamoci che noi quando siamo andati all'estero non siamo stati dei stinchi di santo. Ancora adesso, quando espatriamo, ci danno dei mafiosi. Signore, basta col razzismo. C'è già cattiveria in giro. Saluti, Radio Margherita.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
6: 825.
5: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
6: Radio Margherita.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 8 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 9 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerolamo. Oggi è l'onomastico di Gerolamo. Il nome ha origine greca e significa nome sacro. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 9 maggio del 1994, Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. Lo scioglilingua di oggi è: chi fu quel barbaro barbiere che sbarbò barbaramente la barba di Bartolomeo Barbetta in Piazza Barberini? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ogni tanto adoro essere un po' bastardo. Per esempio, adoro andare al cinema col sombrero. Ed ora l'aforisma del giorno. Nessuno cresce senza cambiare. Il consiglio della nonna di oggi è: per far durare più a lungo i fiori recisi, sciogli nell'acqua del vaso mezza compressa di aspirina e qualche goccia di candeggina. Adesso l'indovinello del giorno. Sono sempre davanti a te e non potrò mai stare dietro di te. La risposta è il futuro. Ed ora, il proverbio del giorno, recitato dai nostri ascoltatori.
1: Tutti i nodi vengono al pettine. Ciao, Radio Margherita.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 490.

19 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio online. Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 8 e 57 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gaetano Civello di Torrenova, in provincia di Messina. Carla Bisogno di Salerno. Giuseppe Ghione di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino. Agatina Russo di Scordia, in provincia di Catania. E Giuseppe Costantino di Messina. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Lorenzo Salvetti, dimmelo tu.
3: Dici che?

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Arthur Schnitzler? Può impedire ad un uomo di rubare, ma non di essere un ladro. Sa cosa diceva Carver Mead? È facile avere un'idea complicata. La cosa davvero molto molto complessa è avere un'idea semplice. Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Il fine delle pene non è di tormentare o d'affliggere un essere sensibile. Il fine non è altro che impedire al reo di far nuovi danni ai suoi cittadini e di scoraggiare gli altri dal farne uguali.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita. Una casa

0: con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita. Radio

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerolamo.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Margherita Musica Italiana presenta. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
1: Paolo Lima si impegna in associazioni volte all'integrazione sociale e alla salvaguardia dei diritti umani ed è fondatore di Virasao. Virasao significa mettersi in gioco ed è un'associazione che promuove la partecipazione sociale tra i giovani attraverso il racconto del loro territorio. Questa organizzazione nasce in Brasile e nel 2016 arriva anche in Italia, dove sono nati numerosi progetti basati sulla educomunicazione. La parola è affascinante e consiste nell'insegnare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione come il giornalismo, la fotografia e il video per favorire l'educazione di giovani ed adolescenti alla cittadinanza attiva. In pratica loro imparano nuove competenze e nel frattempo stanno insieme e partecipano attivamente alle iniziative del loro territorio, raccontandolo con le loro parole e i loro occhi. Ma come nasce questo progetto? Virasao nasce come una rivista mensile cartacea e l'idea parte dall'esperienza concreta di Paolo Lima, il quale riscontrava nelle scuole e negli ambienti educativi brasiliani la mancanza di spazi dove i giovani potessero esprimersi liberamente, mancanza che poi ha riscontrato anche in Italia. Grazie alla sua iniziativa sono nate e cresciute tante attività sul nostro territorio, dove i giovani sono coinvolti in maniera diretta nell'attività di comunicazione. Una tra queste è l'Agenzia di Stampa Giovanile con sede a Trento, un progetto internazionale attivo in 4 lingue: italiano, portoghese, spagnolo e inglese. L'Agenzia di Stampa Giovanile è un progetto virtuoso grazie al quale i giovani si incontrano e dialogano come veri giornalisti, fanno ricerca e scrivono su tematiche sociali come la tutela ambientale, la salute mentale e la politica. La libertà di espressione e il diritto di ognuno di noi di conoscere ed usare i mezzi di informazione, dice Paolo Lima. Mezzi che i ragazzi utilizzano per comunicare i propri sogni, le proprie speranze, le proprie paure, affrontando questioni che riguardano tutti e che ci mettono in relazione. In una sola frase, la libertà è partecipazione, come cantava Giorgio Gaber. Partecipazione sulla quale Paolo Lima ha puntato tutta la sua vita al 100%, rendendo la comunicazione un'attività partecipativa e planetaria. Paolo Lima si definisce un sognalista, un mix che racchiude in sé l'essere sognatore e idealista.

Banca Italiana ha presentato Paolo Lima, un sognatore idealista. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: Marghe.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. William Blake. Coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da poter essere represso.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo da Palermo. Il nome non ha importanza, il nome vuol dire tutti i cittadini. Perché non deve esistere un patentino di riconoscimento per gli inquilini disonesti che si infilano nelle case a prepotenza e non devono assolutamente pagare né condominio né affitto? Perché non mettere in guardia i proprietari da questo tipo di persone?
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 9 e 54 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gaetano Civello di Torrenova, in provincia di Messina. Carla Bisogno di Salerno. Giuseppe Ghione di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino. Agatina Russo di Scordia, in provincia di Catania. E Giuseppe Costantino di Messina.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Francesco Gabbani. Volevamo solo essere felici.

0: Margherita Notizie.
1: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto, un cittadino forse maliano di 35 anni è stato assalito e colpito ripetutamente con oggetto appuntito, forse un cacciavite. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia, un minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale, 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono morti incastrati all'interno. Calcio, Torino Sassuolo 2-1 ha aperto ieri la 36esima di Serie A. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri.
4: Ti

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Enrico Nigiotti, Goccia in goccia.
1: Festa, festa, voglio vivere di goccia in goccia. Qua la vita mica resta, passa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerolamo.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
1: Eccomi qua, prof. Michetti, devo dirlo. Ormai internet è un'anarchia e giustamente Umberto Eco diceva che il bello di questa anarchia è che chiunque ha diritto di manifestare la propria irrilevanza.
2: Beh, Pulce, internet è uno strumento importantissimo, ma va utilizzato nel modo giusto.
1: Ormai, prof. Michetti, ho capito. Se pubblichi una notizia sui social, la gente legge solo il titolo, neppure arriva al sommario, che già spara commenti inadeguati, spesso duri se non volgari, e fa il saccente, ma alla fine è solo un deficiente.
2: Pulce, a chi si riferisce?
1: Legga qua, licenziato perché pubblica vignette satiriche su Facebook.
2: Ma questa è una vicenda che è arrivata addirittura in Cassazione, la quale ha confermato l'annullamento del licenziamento.
1: Quindi si possono diffondere in rete vignette offensive, lo dice il prof.
2: No, Pulce, in quel caso il licenziamento è stato annullato soprattutto perché ritenuto ritorsivo.
1: E che significa licenziamento ritorsivo?
2: È una reazione del datore di lavoro che in questo caso, per allontanare il lavoratore che aveva vinto una causa contro l'azienda, ha preso a pretesto le vignette satiriche che, a dirla tutta, poi erano state pubblicate su una chat privata di Facebook dove partecipavano solo 10 colleghi.
1: Allora mi sorge un dubbio: se la chat non fosse stata privata e le vignette satiriche offensive del datore di lavoro fossero state diffuse su internet, l'epilogo della vicenda sarebbe stato lo stesso?
2: Beh, innanzitutto andrebbe aperto un procedimento disciplinare a carico del lavoratore e quindi gli addebiti debbono essere correttamente contestati al dipendente, in quanto il motivo del licenziamento deve essere legittimo. La diffusione su internet effettivamente può dar luogo a conseguenze spiacevoli, perché è evidente che se le vignette satiriche fossero offensive, con la diffusione in rete sussiste la potenziale lesione dell'immagine del datore di lavoro.
1: Morale della favola: ogni caso va valutato singolarmente, va approfondito e, come dice lei, va meditato, altrimenti regnano sovrani superficialità, sciatteria, si rischiano denunce per diffamazione e procedimenti disciplinari e si montano notizie false sulla rete che diventa una catena senza fine in cui la verità si perde.
2: Beh, Pulce, l'uso distorto di internet porta anche a questo. Ma sa cosa diceva Dostoevskij? Ci sono dei luoghi in cui, per un momento, le bugie diventano verità.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il prof.
4: Radio Margherita, per la legalità.
5: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Gemma da Monopoli e vorrei ribadire a proposito delle donne che con vestire succinto provocano gli uomini. Questo non è assolutamente vero. Le donne hanno il diritto e il dovere di vestirsi come vogliono, però devo dire che da donna certi abbigliamenti danno anche fastidio a me. Quindi buon gusto donne, buon gusto, grazie.

Noiva Days, solo da un euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto, un cittadino, forse maliano, di 35 anni, è stato assalito e colpito ripetutamente con oggetto appuntito, forse un cacciavite. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia, un minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale, 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono morti incastrati all'interno. Calcio, Torino Sassuolo 2-1 ha aperto ieri la 36esima di Serie A. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: solita musica italiana.
1: Pins. So.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gaetano Civello di Torrenova, in provincia di Messina. Carla Bisogno di Salerno. Giuseppe Ghione di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino. Agatina Russo di Scordia, in provincia di Catania. E Giuseppe Costantino di Messina. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Bobby Solo, Fiore d'amore.

0: domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Lucia Rubera, vi ascolto da Roma e volevo dirvi che quando si pensa al passato con rimpianto, con nostalgia, con rammarico, non sempre è una forma di romanticismo, ma spesso è l'infelicità che noi proviamo nel vivere il momento attuale. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Caruso si sono confrontati oggi Lara Fabian e Lucio Dalla.
1: Confronti.
2: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 11 e 30 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerolamo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione.

Luiselle, pseudonimo di Maria Luisa Catricalà, è nata a Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia, l'8 novembre 1946, ed è stata una cantante italiana in auge negli anni 60 e 70. Usò anche altri nomi d'arte come Femina Femme e Catilina. Venne scoperta dal paroliere Carlo Rossi che anni dopo diventerà suo marito. Fu quindi scritturata dalla casa discografica RCA Italiana e nel 1964 incise i primi dischi partecipando inoltre al Festival delle Rose. La grande popolarità arriverà per Luiselle grazie alla partecipazione a un disco per l'estate con Andiamo a mietere il grano, brano che ottenne un notevole riscontro discografico. Alla stessa manifestazione negli anni successivi, la cantante presentò con buoni risultati altri brani sempre ispirati alla tradizione popolare. Luiselle fu poi in gara al Festival di Napoli 1970, dove raggiunse la finale. Durante tutti gli anni 70 Luiselle incise regolarmente dischi senza però ripetere il successo del decennio precedente. Nel 1992 incise l'album Spaghetti Country. Nel 2004

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Luiselle, Radio Margherita, per la memoria. Giordana Angi, dammi un bacio.

0: è un atto di igiene mentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: D'Argentamico, sangue amaro.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto, un cittadino, forse maliano, di 35 anni, è stato assalito e colpito ripetutamente con oggetto appuntito, forse un cacciavite. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia, un minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale, 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono morti incastrati all'interno. Calcio, Torino-Sassuolo 2-1 ha aperto ieri la 36esima di Serie A. Oggi il turno prosegue con Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 11 e 58 minuti.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
2: Tochi Mazzetti, giovane giovane.

Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora. Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Come nei film.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Per far durare più a lungo i fiori recisi, sciogli nell'acqua del vaso mezza compressa di aspirina e qualche goccia di candeggina.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Francesco Gabbani, 2019.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

Le canzoni di una volta.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Roberto Vecchioni, la mia stanza.
2: La chitarra riempie la tua stanza, come te la riempiono gli amori. Forse a 18 anni non c'è distanza tra le cose dentro e quelle fuori. Forse a 18 anni

di questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Massimo Cosentini e chiamo da Cosenza, un paesino montano, Potane. Ho letto di che cosa scriveva Gustav Mahler, il musicista, sulla tradizione. La tradizione è custodire il fuoco e non adorare le ceneri. È una cosa molto importante.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 12:53.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri.

0: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.

0: Vasco Rossi, Sally.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: senti che bel rumore.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di...

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita. Una

0: Domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10, è in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Fred Bongusto.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Fred Bongusto.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Bruttissima, bellissima. La mia estate con te. Tre settimane da raccontare.
0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
3: Salve, sono Sofia da Mazara del Vallo. Vorrei condividere un pensiero con tutte e con tutti voi. Nonostante questi momenti di crisi in tutto, crisi economica, familiare, di coppia, non perdiamo la speranza e cerchiamo di mettere in moto la nostra creatività. Ricordiamo che abbiamo tantissime risorse, tantissime idee e sogni che possiamo realizzare, anche cooperando con altre persone. Quindi a tutti vi auguro di poter trasformare questo momento di grande difficoltà come un momento per creare qualcosa di nuovo e più bello per il pianeta e per tutti noi. Un abbraccio a tutti e grazie a Radio Margherita. Ciao!
4: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Little Tony riderà perché tu

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 13:25.

canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono

0: Bene, eccoci qui come ogni giorno puntualissimi a parlare e approfondire delle notizie e dei fatti del giorno con il cavaliere Pignatella.
1: Tutto.
0: Cavaliere, buongiorno. Oggi, buongiorno, come al solito, noi facciamo un riepilogo delle notizie più importanti di questi ultimi giorni e lei come al solito commenterà.
1: Sì. Adesso sono qua, ci sono un commentario, un commentatore, ma più commentatore sono veramente cavaliere. Comunque, cavaliere e commentatori.
0: Una delle notizie che è stata commentata, è stata festeggiata in questa settimana, è l'anniversario del muro di Berlino.
1: Esatto, c'è dubbio. Questa caduta del muro Berlino, dunque, è un causa tutto del capocondominio. Nella mia casetta, vero, io avevo costruito un bello muro Berlino, veramente bello, si vedeva piccolino, era bellino. È intervenuto.
0: Berlino
1: in italiano, ma in italiano c'è la R moscia, un po' R moscia, è caduta la R ed è caduto pure il muro, colpa del capocondominio che sembra si mischia nelle cose degli altri.
0: Fa dire un'altra notizia parla di una riduzione degli investimenti sulla banda larga a causa della crisi economica. Il governo ha tagliato i fondi che dovevano dare alla banda larga in tutta Italia.
1: Si cerca di colpire la delinquenza, il governo cerca di colpire la delinquenza.
0: Cos'è questa banda larga?
1: È colpire la banda larga. Banda larga è una banda di ladri che sta alla larga, banda larga, dalla polizia. Allora colpiamo la banda larga facendo il governo un intervento tagliando, ci tagliano i gambe, la mano, tipo i antepoire questi paesi, lo tagliano.
0: E poi hai parlato molto anche di processo breve, ci vuole dire in due parole cos'è il processo breve?
1: Un danno che succede alle stazioni ferroviarie, stazione ferroviaria soprattutto. Uno entra in bagno praticamente, al cesso praticamente, e mette un euro e deve stare breve perché poi la porta si chiude e non può più uscire, quindi deve fare atti piccoli, perché se perde più tempo dentro il cesso diventa un processo lungo, paga 2 euro praticamente, o 2 euri perché è plurale.
0: Poi chiaramente un tema molto delicato, stia attento a quello che dice il crocifisso in aula, c'è stata chiaramente questa decisione che viene dall'Unione Europea, che diciamo dire addirittura.
1: Dunque, Io sono d'accordo che praticamente nelle cose, nelle scuole, nelle classi, negli uffici pubblici non ci vuole un crocifisso, ma ce ne vogliono tre.
0: C'è
1: tre crocifissi, perché dobbiamo ci adeguarci agli stati stranieri, non so, gli stati buddisti, Thailandia, questo posto qua, ci sono i Buddha, ogni 5 metri un Buddha, ogni 10 metri un altro Buddha, ovunque, dentro e fuori, negli stati quelli induisti, India, cosa eccetera, ci sono le divinità, gli dei, ogni 5 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 5.000, quindi noi, anche noi dobbiamo adeguarci, non uno, ma tre, come minimo.
0: Un'altra notizia è quella che ci viene dalla Banca Italia comunica che da gennaio a settembre quest'anno sono aumentati gli assegni scoperti, cavaliere. Perché questa abitudine?
1: La crisi, mancano, c'è freddo, il tempo cambia, allora questi qua si scoprono ed essendo scoperti praticamente sono sottoposti all'influenza. L'influenza canina, quella che c'è per ora, l'influenza A, B e C, praticamente quella del vocabolario, dell'alfabeto, questa canina colpisce chi si spoglia. L'assegno infatti va a vuoto perché non è coperto. No, sì.
0: Bene. Continuiamo a parlare di altro. I Champs-Élysées, dove sono i Champs-Élysées? I famosi Champs-Élysées?
1: Torino.
0: A Torino?
1: C'è un mio amico praticamente.
0: Giovannino di Torino,
1: che praticamente ha comprato
0: siamo a Parigi perché.
1: Giovannino è a Parigi.
0: Le Champs-Élysées sono a Parigi perché la notizia è questa: sono stati trasformati in aperta campagna.
1: Esatto.
0: La strada principale della capitale francese si è trasformata quindi
1: una champagnata. I parigini hanno fatto una bella champagnata in champagne, in campagna.
0: 100 varietà di grano, frutta, verdure e tanti animali come maiale, mucche e capre. Secondo quanto riportato da Sky News, l'evento ha raccolto più di 2 milioni di spettatori.
1: Allora, tutti i contadini, l'arco di trionfo si chiamava maiale di trionfo,
0: il porco trionfo.
1: La torre Eiffel si chiamava Tour Vaquet. Ah, sì, la torre vacca, torre mucca, torre mucca, torre mucca. Cioè, il vino lo facevano con i piedi, come si faceva una volta, tutte queste striptease del Moulin Rouge che praticamente facevano vino.
0: Vabbè, ma questa esigenza dei cittadini verso la campagna non può invece della campagna andare in città e il cittadino andare in campagna direttamente.
1: Questo è un proverbio di Maometto.
0: Qual è il proverbio?
1: Maometto. Non lo so dove lo metto, lui si mette in campagna o al mare. Praticamente dice, se voi volete andare in montagna, c'è la montagna che va al mare, ma se la montagna non va al mare, il mare va in collina. La collina!
0: Ah, è un po' confuso da questo argomento.
1: Dice, e se Maometto va con i tempi che corrono, che sono brutti tempi, ce l'andiamo, se stanno a casa e non se ne parla più.
0: Vabbè, commentiamo quest'altra notizia perché il vulcano islandese finalmente si è fermato.
1: Ma di che nome,
0: non dà più segni di attività. Dopo settimane, di eruzione. Come mai?
1: Direttore, perché non puoi dire il nome di questo vulcano?
0: Perché è difficilissimo. Nessuno ha avuto il coraggio mai di pronunciarlo.
1: Lo chiamano vulcano islandese. Dunque, veramente questo qua c'è stata una passione che noi già abbiamo detto, amorosa, da parte di Strokowski, di questo vulcano, nei confronti di Etna. Etna non ha risposto alle eruzioni affettive di questo vulcano e lui non è rotto più.
0: Ho capito, quindi è tutto un discorso appassionato.
1: Basta.
0: Non c'è più magma.
1: È rimasto freddo.
0: Non c'è più magma.
1: Non c'è più lava, non si lava. Non c'è più lava, non c'è più niente. È rimasto freddo.
0: Bene, cavaliere, io la ringrazio, però come al solito è stato abbastanza chiaro, conciso. E le auguro una buona giornata e l'aspetto domani puntualmente per un'altra puntata.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Toni del Monaco, la voce del silenzio.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Anna e siamo da Napoli. Volevo lasciare un messaggio per far riflettere su una cosa che io trovo barbara: gli orecchini alle bambine neonate. Sono di un volgare e di un brutto veramente assurdo. Giù le mani dalle neonate.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 13:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
2: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
1: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giusy Ferreri.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Neffa, come

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo chiedere a Rita Pavone, Ornella Vanoni, Ivana Spagna, Patti Bravo e tante altre, ma allo specchio vi guardate? Con le labbra così gonfie da sembrare mostri, non più carine come le eravate prima di sfregiarvi, ma credete davvero che gonfiandovi in quel modo rendo il vostro aspetto migliori? No, assolutamente. Invecchiate normalmente e ci guadagnate. Grazie, scusatemi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Giuli e Fulminacci. Passatempo.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Alessandro Manzoni, I promessi sposi. Lorenzo, o come dicevano tutti Renzo, non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora di poter, senza indiscrezione, presentarsi al curato, v'andò con la lieta furia di un uomo di 20 anni che deve in quel giorno sposare quella che ama. Era fin dall'adolescenza rimasto privo di parenti ed esercitava la professione del filatore di seta, ereditaria per così dire nella sua famiglia. Professione negli anni indietro assai lucrosa, allora già in decadenza, ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando, ma l'emigrazione continua dei lavoranti, attirati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora quelli che rimanevano in paese. Oltre di questo, possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso quando il filatoio stava fermo, di modo che per la sua condizione poteva dirsi agiato. E quantunque quell'annata fosse ancora più scarsa delle antecedenti e già si cominciasse a provare una vera carestia, pure il nostro giovine, che da quando aveva messo gli occhi addosso a Lucia era divenuto massaio, si trovava provvisto bastantemente e non aveva a contrastar con la fame. Comparve davanti a Don Abbondio in gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale del manico bello nel taschino dei calzoni, e con una cert'aria di festa e nello stesso tempo di braveria, comune allora anche agli uomini più quieti. L'accoglimento incerto e misterioso di Don Abbondio fece un contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovanotto. «Che abbia qualche pensiero per la testa», argomentò Renzo tra sé. Poi disse: «Son venuto, signor curato, per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa».
2: «Di che giorno volete parlare?»
1: «Oh, come di che giorno? Non si ricorda che si è fissato per oggi».
2: «Oggi?» replicò Don Abbondio, come se ne sentisse parlare per la prima volta. «Oggi, oggi, abbiate pazienza, ma oggi non posso».
1: «Oggi non può? E cos'è nato?»
2: «Prima di tutto non mi sento bene, vedete. Mi dispiace, ma quello che ha da fare è cosa di così poco tempo e di così poca fatica. E poi
1: che cosa?
2: E poi c'è degli imbrogli».
1: «Degli imbrogli? Che imbrogli ci può essere?»
2: «Bisognerebbe trovarsi nei nostri piedi per conoscere quanti impicci nascono in queste materie, quanti conti sa da rendere. Io sono troppo dolce di cuore, non penso che a levar di mezzo gli ostacoli, a facilitar tutto, a fare le cose secondo il piacere altrui, e trascuro il mio dovere, e poi mi toccano dei rimproveri e...»
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
3: Oggi abbiamo ascoltato Alessandro Manzoni, I promessi sposi.
4: Radio Margherita, per la cultura.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Mae da Milano. Ho appena sentito il messaggio di una ragazza di cui non ricordo il nome, che diceva a tutti di volere più bene ai propri genitori, e aveva un senso di colpa nei confronti del suo papà che non c'è più. Volevo dirle che la capisco, di essere forte e che ha ragione lei, ma di non sentirsi in colpa, perché non si merita di andare avanti così.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Mattia Bazar.

è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 14:58.

0: Salve, sono Enzo di Torino. Io ascolto Radio Margherita perché in mezzo a tanta ingordigia, ipocrisia, la vostra trasmissione ci dà la speranza e la forza di andare avanti.
1: Radio Margherita ti dà la speranza e la forza per andare avanti, anche a Torino.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri. Piccoli.

0: siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.
1: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora. Trigno. Parcheggio ad ore.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Lucio Battisti. Vento nel vento.
1: Io e te, io e te, perché io e te?

0: Domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Franco da Pachino, vorrei fare una riflessione. L'Arabia Saudita ha condannato a morte un ragazzo che all'età di 17 anni si era permesso di manifestare contro il regime. La pena consiste: prima decapitazione, poi crocifissione e infine esposizione del cadavere al pubblico. Complimenti.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passati.

Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Franco Tozzi, i tuoi occhi verdi.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao Margherita, ti chiamo da Aosta. Il mio proverbio dal latino è Beati monoculi in terra cecorum. Beati quelli con un occhio solo in una terra di ciechi.
4: Sono Giovanni da Casavatore. Il proverbio del mese è roppa Natale, fridda e fame. Ciò significa che dopo Natale, avendo fatto tante spese, viene il freddo ed anche la fame, anche se questa ci stava anche prima di Natale.
5: Buongiorno, sono Anna Maria da Oria. Anche oggi vi dico il mio proverbio, non so se vi piace, comunque io ve lo dico. Aprile fa il fiore, maggio ne ha l'onore. Grazie, penso che vi sia piaciuto. Grazie a tutti voi e buona giornata.
6: Ciao a tutti ascoltatori, sono Alessio e chiamo da Settimello in provincia di Firenze. Il mio proverbio è: se il mio nonno aveva le ruzzole l'era un carretto, se aveva il motore l'era un go-kart. E significa: se il mio nonno aveva le ruote era un carretto, se invece aveva il motore era un go-kart.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Lo zucchero è nascosto ovunque. Imparare a riconoscerlo è il primo passo verso la salute. Ridurre gli zuccheri non è una rinuncia, è un regalo al tuo corpo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Mina e Adriano Celentano. È l'amore.
2: Buio sulle scale. Silenzio che fa male.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 15:54.

0: Margherita Notizie.
1: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
2: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
1: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giusy Ferreri.

0: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora.
1: Blanco. Nostalgia.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cosa ne pensi del mare inquinato, pieno di chiazze di catrame? Ma il mare è così perché non l'hanno ancora finito. Quando l'avranno asfaltato tutto, si potrà andare a Cagliari direttamente in macchina.
1: L'angolo del sorriso.
2: Attenzione, se fumate a letto, la cenere che cadrà potreste essere voi.
1: L'angolo del sorriso.
2: A New York un signore che si dava tante arie è morto avvelenato.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
4: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto, come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide,

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sì, mi chiamo Luca e vi ascolto da Firenze. Volevo dare un messaggio a tutti i radioascoltatori dicendo: trovatevi un'attività, un hobby, fate volontariato, fate qualcosa per arricchire il vostro tempo libero. L'Italia è piena di associazioni e di possibilità per tutti e le porte sono aperte a tutti quanti. Non andate a fare i videogiochi nei bar, le macchinette, fate volontariato, crescete, arricchitevi nel vostro spirito. Grazie.
3: Antonio Maggio, un'altra volta.

0: ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Eugenio Finardi, Paura d'amare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 16 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Esodo. Esodo. Dal latino dotto, Exodum, dal nome di uno dei libri dell'Antico Testamento. Significato: il partire di più persone da uno stesso luogo. Per antonomasia, la partenza degli ebrei dall'Egitto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Anagrafe. Anagrafe. Dal greco ana e grafè, scritto sopra. Significato: registro della popolazione del comune, oppure ufficio in cui esso è contenuto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Chirografo. Chirografo. Dal latino dotto, chirografum. Significato: documento autentico scritto di proprio pugno, scrittura privata firmata dal debitore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Peripatetico. Peripatetico. Significato: il termine si riferisce a ciò che si fa o accade mentre si passeggia.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore nuvole in aumento a partire da ovest sull'Italia per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porta già in serata qualche piovasco in Sardegna, fenomeni che poi nella notte raggiungeranno anche settori tirrenici. Qualche fenomeno anche al sud, dove però poi in mattinata migliora rapidamente e le piogge e rovesci un po' più consistenti si concentreranno al centro-nord, in particolare tra Liguria e Toscana, ma nel corso della giornata impegneranno un po' tutti i settori centro-settentrionali, dove le temperature massime saranno in lieve diminuzione. Si perderà qualche grado, si starà comunque intorno ai 20, valori più miti al centro-sud fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 16 e 56 minuti. Jason, inizialmente tu

0: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora.
1: Einar, parole nuove.
2: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva William Shakespeare? Le compagnie scellerate sono state la mia rovina. Sa cosa afferma un proverbio russo, Pulce? Si dice che i poveri paghino sempre per tutti, ma non si comprende dove prendano tutti questi soldi. Sa cosa diceva Henry Kissinger? Il 90% dei politici rovina l'immagine del restante 10%.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Stefano e telefono da Capo d'Orlando in provincia di Messina. Vorrei revocare l'appello a tutti i guidatori motorizzati di allacciare le cinture di sicurezza e farla allacciare anche ai passeggeri posteriori, perché in caso di incidente queste diventano dei razzi volanti e mettono in pericolo anche la vita dei passeggeri anteriori, compreso l'autista. Ma tanti non lo sanno e non ci credono.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di...

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Caruso si sono confrontati oggi Lara Fabian e Lucio Dalla.
1: Confronti.
2: Mango, dal silenzio a un bacio. Non ho più

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 17 e 28 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.

0: Grita Musica Italiana presenta
1: Sandro Pertini. Coraggio e onestà di un uomo.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale, amici che mi ascoltate, stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi. Parole di Sandro Pertini, un presidente ricco di passione ed entusiasmo, che ha amato il popolo italiano e che è stato amatissimo da tutti gli italiani. Rimangono celebri le sue frasi: l'Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace. Si svuotino gli arsenali e si riempiano i granai. E lo ricordiamo soprattutto per questo suo modo di parlare così schietto e viscerale, e questa sua tenace sincerità gli procura pestaggi e aggressioni, perché si proclama apertamente contro il regime fascista. Nel 1925 fu condannato a 8 mesi di carcere per aver pubblicato l'opuscolo intitolato Sotto il barbaro dominio fascista, e nel 1926 viene condannato a 5 anni di confino perché ritenuto un avversario irriducibile dell'attuale regime. A questo punto scappa in Francia, dove resta fino al 1929, quando viene espulso perché la polizia scopre la sua stazione radio, attraverso la quale inviava messaggi in Italia. Tornato in Italia, viene condannato a 11 anni di reclusione, anni durante i quali incontra nel carcere di Turi Antonio Gramsci, col quale inizia una fraterna amicizia. Con la caduta del regime fascista, Sandro Pertini riacquista la libertà, combatte contro i tedeschi a Roma, sta per essere catturato, ma ripara a Milano, dove diventa segretario del Partito Socialista, guida le brigate partigiane ed è uno dei capi dell'insurrezione popolare del 25 aprile 1945. Nel 48 è eletto al Senato, nel 68 presidente della Camera e l'8 luglio 1978 è presidente della Repubblica. Tutti ricordiamo Sandro Pertini come un combattente e un uomo vicino al popolo. Mai le istituzioni ci sono sembrate così umane. Gli sono state dedicate canzoni, disegni e non mancava di sarcasmo. Quando un giornalista gli chiese: signor Presidente, che rapporto c'è tra la serenità politica e fumare la pipa? Sandro Pertini rispose: si diventa saggi. Un uomo fumando la pipa diventa sereno. Eccetera, eccetera, eccetera.

0: Italiana ha presentato
1: Sandro Pertini, coraggio e onestà di un uomo.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

Radio Margherita per la cultura. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Navigare responsabilmente è il primo passo per diventare cittadini digitali consapevoli. Non basta saper usare uno smartphone, bisogna saper vivere anche il web con rispetto e senso critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Adriano Pappalardo. Ricominciamo.
1: E lasciami gridare! Lasciami sfogare!

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Daniela, telefono da San Cataldo. È l'ennesima volta che vi telefono e siete grandi, perché avete la bontà anche di sentirvi e io mi sento realizzata. Niente, oggi devo scrivere qualcosa che è successo a casa mia. Mio figlio è entrato in seminario con le lacrime, con i pianti, però voglio dire a tutte le mamme che hanno questa grande esperienza di quella che sto passando io, di darvi forza, forza che loro pregano per noi. Grazie Radio Margherita, grazie, grazie, perché siete immensi, grazie.
2: Tiziano Ferro. Sono un grande.
3: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 18 e un minuto.
0: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto è tutto.

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera, non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena, così bianca, così giovane e lontana. Ma la mano quella

0: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
3: Quando io

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. William Blake. Coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da poter essere represso.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
2: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
1: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. È da Alessandro Cisilingazza dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Eddie Brock. Avvoltoi.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: E sono Angela. Allora, l'ultima parola è, dice, lascia il tuo messaggio e fai riflettere qualcuno. Io ho sentito quel signore ieri o avantieri che continuava a dire opinionisti, opinionisti, opinionisti con un disprezzo e con rabbia. Allora, caro signore, Radio Margherita è una radio libera, ma è sempre un mezzo di comunicazione, quindi dobbiamo stare attenti a usare un linguaggio non aggressivo, perché Radio Margherita viene ascoltata da milioni di persone. Quindi, caro signore, io così garbatamente dico: fa più rumore un albero che cade che non una foresta che cresce. Dice lei, e a questo punto cosa vuole significare? Voglio significare che tanta gente manda dei messaggi anche carini, di aiuto, di speranza, di conforto.
2: Sissi, come?

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 18 e 28 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Eccomi qua, prof Michetti, devo dirlo. Ormai internet è un'anarchia e giustamente Umberto Eco diceva che il bello di questa anarchia è che chiunque ha diritto di manifestare la propria irrilevanza.
3: Beh, Pulce, internet è uno strumento importantissimo, ma va utilizzato nel modo giusto.
2: Ormai, prof Michetti, ho capito. Se pubblichi una notizia sui social, la gente legge solo il titolo, neppure arriva al sommario, che già spara commenti inadeguati, spesso duri se non volgari, e fa il saccente, ma alla fine è solo un deficiente.
3: Pulce, a chi si riferisce?
2: Legga qua, licenziato perché pubblica vignette satiriche su Facebook.
3: Ma questa è una vicenda che è arrivata addirittura in Cassazione, la quale ha confermato l'annullamento del licenziamento.
2: Quindi si possono diffondere in rete vignette offensive, lo dice il prof.
3: No, Pulce, in quel caso il licenziamento è stato annullato soprattutto perché ritenuto ritorsivo.
2: E che significa licenziamento ritorsivo?
3: È una reazione del datore di lavoro che in questo caso, per allontanare il lavoratore che aveva vinto una causa contro l'azienda, ha preso a pretesto le vignette satiriche che, a dirla tutta, poi erano state pubblicate su una chat privata di Facebook dove partecipavano solo 10 colleghi.
2: Allora mi sorge un dubbio: se la chat non fosse stata privata e le vignette satiriche offensive del datore di lavoro fossero state diffuse su internet, l'epilogo della vicenda sarebbe stato lo stesso?
3: Beh, innanzitutto andrebbe aperto un procedimento disciplinare a carico del lavoratore e quindi gli addebiti debbono essere correttamente contestati al dipendente, in quanto il motivo del licenziamento deve essere legittimo. La diffusione su internet effettivamente può dar luogo a conseguenze spiacevoli, perché è evidente che se le vignette satiriche fossero offensive, con la diffusione in rete sussiste la potenziale lesione dell'immagine del datore di lavoro.
2: Morale della favola: ogni caso va valutato singolarmente, va approfondito e, come dice lei, va meditato. Altrimenti regnano sovrani superficialità, sciatteria, si rischiano denunce per diffamazione e procedimenti disciplinari e si montano notizie false sulla rete che diventa una catena senza fine in cui la verità si perde.
3: Beh, Pulce, l'uso distorto di internet porta anche a questo. Ma sa cosa diceva Dostoevskij? Ci sono dei luoghi in cui, per un momento, le bugie diventano verità.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.
6: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
0: Orietta Berti, quando l'amore diventa poesia.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Lina da Ventimiglia. Vorrei fare un appello alle ditte che confezionano per i supermercati la merce, che mettessero in evidenza la scadenza nero su bianco, perché non è possibile leggere le scadenze come fanno loro in tutti i supermercati. Tante volte non compro perché non vedo la data di scadenza. Grazie infinite, Radio Margherita, amore mio.
2: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
3: Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 18:57.

Buongiorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora. Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.

0: Domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10, è in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, vi ascolto da Brindisi, mi chiamo Jessica. Volevo dire a tutti, ma l'amore dov'è finito, ragazzi? Dov'è finito l'amore? Non c'è più amore in questa vita, c'è solo sesso. Rifletteteci.
0: Radio Margherita Musica Italiana presenta...
2: Top.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 19 e 23 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: E se fossi un pittore?

Luiselle, pseudonimo di Maria Luisa Catricalà, è nata a Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia, l'8 novembre 1946, ed è stata una cantante italiana in auge negli anni 60 e 70. Usò anche altri nomi d'arte come Femina Femme e Catilina. Venne scoperta dal paroliere Carlo Rossi, che anni dopo diventerà suo marito. Fu quindi scritturata dalla casa discografica RCA Italiana e nel 1964 incise i primi dischi, partecipando inoltre al Festival delle Rose. La grande popolarità arriverà per Luiselle grazie alla partecipazione a un disco per l'estate con Andiamo a mietere il grano, brano che ottenne un notevole riscontro discografico. Alla stessa manifestazione negli anni successivi, la cantante presentò con buoni risultati altri brani sempre ispirati alla tradizione popolare. Luiselle fu poi in gara al Festival di Napoli 1970, dove raggiunse la finale. Durante tutti gli anni 70, Luiselle incise regolarmente dischi, senza però ripetere il successo del decennio precedente. Nel 1992 incise l'album Spaghetti Country. Nel 2004 fu autrice del testo di Nando, successo di Teo Mammucari. Nell'ottobre 2008 e nel dicembre 2010 partecipò alla trasmissione televisiva I migliori anni, condotta da Carlo Conti. Luiselle muore il 27 aprile 2024 a Roma all'età di 78 anni. Fra i brani più rappresentativi di Luiselle ricordiamo La scogliera, Il cacciatore, Il pontile, Andiamo a mietere il grano. Andiamo!

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Luiselle, Radio Margherita, per la memoria.

0: Un ponte tra giovani e anziani è un ponte tra memoria e futuro. Coltivare il dialogo tra generazioni arricchisce entrambi. Parliamo di più, ascoltiamo meglio. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
2: E la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce,

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 19 e 53 minuti. Motel Noir. Brutte abitudini.
1: Era

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Emma Marrone. Iniziamo dalla fine.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Basso ovale. Pietà.

0: sarà.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sario da Palermo. Diceva Madre Teresa di Calcutta: tutti parliamo dei poveri e dei sofferenti, ma nessuno parla con i poveri e con i sofferenti.
3: Gemelli diversi. Sei

0: Edoardo Bennato. Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 20 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Bene, eccoci qui come ogni giorno puntualissimi a parlare e approfondire delle notizie e dei fatti del giorno con il Cavaliere Pignatella.
1: Tutto.
0: Cavaliere, buongiorno. Oggi, buongiorno, come al solito, noi facciamo un riepilogo delle notizie più importanti di questi ultimi giorni e lei come al solito commenterà.
1: Sì, sono qua, ci sono un commentario, un commentatore, ma più commentatore sono veramente cavaliere, comunque cavaliere e commentatori.
0: Allora, una delle notizie che è stata commentata, è stata festeggiata in questa settimana è l'anniversario del muro di Berlino.
1: Esatto, c'è dubbio. Questa caduta del muro Berlino, dunque, è un causa tutto del capocondominio. Nella mia casetta, vero, io avevo costruito un bello muro, un muro Berlino, veramente bello, si vedeva piccolino, bello. È intervenuto.
0: Ma no, Berlino, Berlino
1: in italiano, ma in italiano c'è la R moscia, un po' R moscia, è caduta la R ed è caduto pure il muro, colpa del capocondominio che sempre si mischia nelle cose degli altri.
0: Cavaliere, un'altra notizia parla di una riduzione degli investimenti sulla banda larga a causa della crisi economica. Il governo ha tagliato i fondi che dovevano dare alla banda larga in tutta Italia.
1: Si cerca di colpire la delinquenza, il governo cerca di colpire la delinquenza.
0: Cos'è questa banda larga?
1: È colpire la banda larga. La banda larga è una banda di ladri che sta alla larga, banda larga, dalla polizia. Allora colpiamo la banda larga facendo il governo un intervento tagliando, ci tagliano i gambe, la mano, poi anteporire questi paesi, lo tagliano.
0: E poi hai parlato molto anche di processo breve, ci vuole dire in due parole cos'è il processo breve?
1: Un danno che succede alle stazioni ferroviarie, l'aeroporto, stazione ferroviaria soprattutto. Uno entra in bagno praticamente, al cesso praticamente, e mette un euro e deve stare breve perché poi la porta si chiude e non può più uscire, quindi deve fare atti piccoli, perché se perde più tempo dentro il cesso diventa un processo lungo, paga 2 euro praticamente, o 2 euri perché è plurale.
0: E poi chiaramente un tema molto delicato, stia attento a quello che dice il crocifisso in aula, c'è stata chiaramente questa decisione che viene dall'Unione Europea che diciamo dire addirittura.
1: Dunque, Io sono d'accordo che praticamente nelle scuole, nelle classi, negli uffici pubblici non ci vuole un crocifisso, ma ce ne vogliono tre. C'è tre crocifissi, perché dobbiamo adeguarci agli stati stranieri, non so, gli stati buddisti, Thailandia, questo qua, ci sono i Buddha, ogni 5 metri un Buddha, ogni 10 metri un altro Buddha, ovunque, dentro e fuori, negli stati quelli induisci, India, cosa eccetera, ci sono le divinità, gli dei, ogni 5 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 5.000, quindi anche noi dobbiamo adeguarci, non uno, ma tre, come minimo.
0: Un'altra notizia è quella che ci viene dalla Banca Italia. Banca Italia comunica che da gennaio a settembre quest'anno sono aumentati gli assegni scoperti, cavaliere. Perché questa abitudine?
1: La crisi, mancano, c'è freddo, il tempo cambia, allora questi qua si scoprono ed essendo scoperti praticamente sono sottoposti all'influenza. L'influenza canina, quella che c'è per ora, l'influenza A, B e C, praticamente quella del vocabolario, dell'alfabeto, colpisce chi si spoglia. L'assegno infatti va a vuoto perché non è coperto. Sì.
0: Bene. Continuiamo a parlare di altro. I Champs-Élysées, dove sono i Champs-Élysées? I famosi Champs-Élysées?
1: Torino.
0: A Torino?
1: C'è un mio amico praticamente.
0: Giovannino di Torino,
1: che ha praticamente comprato
0: siamo a Parigi perché.
1: Giovannino è a Parigi.
0: Le Champs-Élysées sono a Parigi perché la notizia è questa: sono stati trasformati in aperta campagna.
1: Esatto.
0: La strada principale della capitale francese si è trasformata quindi
1: una champagnata. I parigini hanno fatto una bella champagnata in campagna.
0: 100 varietà di grano, frutta, verdure e tanti animali come maiale, mucche e capre. Secondo quanto riportato da Sky News, l'evento ha raccolto più di 2 milioni di spettatori.
1: Allora, tutti i contadini, l'arco di trionfo si chiamava maiale di trionfo. Il porco trionfo. La torre Eiffel si chiamava Tour Vaquet.
0: Ah,
1: Sì, non sapeva torre vacca, torre mucca, torre mucca, torre mucca. Cioè, il vino lo facevano con i piedi, come si faceva una volta, tutte queste striptease del Moulin Rouge che praticamente facevano vino, facevano vino.
0: Ma questa esigenza dei cittadini verso la campagna non può invece della campagna andare in città e il cittadino andare in campagna direttamente.
1: Questo è il proverbio di Maometto.
0: Qual è il proverbio?
1: Maometto.
0: Maometto?
1: Maometto,
0: non
1: so dove lo mette, lui si mette in campagna o al mare. Praticamente dice, se voi volete andare in montagna, c'è la montagna che va al mare, ma se la montagna non va al mare, il mare va in collina. La collina!
0: Ah, è un po' confuso questo.
1: Dice, e se Maometto va con il tempo che corre, che sono brutti tempi questi, brutti tempi, se stanno a casa e non se ne parla più.
0: Vabbè, commentiamo quest'altra notizia perché il vulcano islandese finalmente si è fermato.
1: Ma che nome,
0: non dà più segni di attività. Dopo settimane, di eruzione. Come mai?
1: Direttore, perché non vuoi dire il nome di questo vulcano?
0: Perché è difficilissimo. Nessuno ha avuto il coraggio mai di pronunciarlo.
1: Lo chiamano vulcano islandese. Dunque, praticamente questo qua c'è stata una passione che noi già abbiamo detto, amorosa, da parte di Strokowski, di questo vulcano, nei confronti di Etna. Etna non ha risposto alle eruzioni affettive di questo vulcano e lui non è rotto più.
0: Ho capito, quindi è tutto un discorso appassionato.
1: Basta.
0: Non c'è più magma.
1: È rimasto freddo.
0: Non c'è più magma.
1: Non c'è più lava, non si lava. Non c'è più lava, non c'è più niente. È rimasto freddo.
0: Bene, cavaliere, io la ringrazio. Spento. Però, come al solito, è stato abbastanza chiaro, conciso. E le auguro una buona giornata e l'aspetto domani puntualmente per un'altra puntata.

0: appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: diventa tutto più leggero. Me l'ho detto tu, che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Ciao, sono Daniela, telefono da San Gattardo, provincia di Caltanissetta. Vi devo dire grazie a Radio Margherita, perché mi date veramente una giornata fantastica e siete veramente fantastici. E

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 21 e un minuto.

0: scritta musica italiana.
1: Adriano Celentano, viola.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
0: Radio Margherita, per la libertà. Giorgia, Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: mi chiamo Erika di Agrigento e io ascolto Radio Margherita perché quando studio mi sento meno sola e mi piace Radio Margherita.
1: Con Radio Margherita, quando studi, ti senti meno sola. Anche ad Agrigento.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giusy Ferreri.

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita. Un

0: Domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10, è in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Mario da Torino, sono un autista e niente, io volevo solo dire, ci sono tutti questi ciclisti in mezzo alle strade che comunque camminano uno a fianco all'altro quando la legge dice che una moto deve camminare sulla striscia bianca. Ora io dico, con tutte le piste ciclabili che stiamo costruendo, i soldi che anticipiamo, il governo anticipa, alla fine nessuno le usa. Usiamo questi soldi per cose più importanti, scuole, case, strade. Io non capisco, veramente non capisco perché non stanno piuttosto in fila indiana. No, devono farsi la chiacchierata, ragazzi, la chiacchierata fatevela nei giardini. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
5: Fred Bongusto.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Fred Bongusto.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Bruttissima, bellissima. La mia estate con te. Tre settimane da raccontare. Domenico Modugno. Meraviglioso.
3: È vero.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Per far durare più a lungo i fiori recisi, sciogli nell'acqua del vaso mezza compressa di aspirina e qualche goccia di candeggina.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Chi vive con una malattia rara spesso lotta in silenzio, due volte, contro la malattia e contro l'indifferenza. Non serve capire tutto, basta ascoltare e non ignorare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Fred De Palma, Barrio Lambada.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, mi chiamo Franco, chiamo da Asti e niente, sono un carabiniere. L'unica cosa che volevo dire, abbiamo avuto questa prostituzione, la legge Merlin, che comunque obbliga queste povere donne a prostituirsi in una maniera brutale, sporca. Riapriamo le case chiuse a questo punto, perché tanto alla fine noi come forze dell'ordine non possiamo fare niente. Non possiamo fare nient'altro che magari rovinare quel povero uomo che magari va a divertirsi per un problema o per l'altro. E apriamo le case chiuse, diamo la possibilità al governo di rientrare dei debiti, e ce ne sarebbero tante da rientrare. Ciao.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 22 e 8 minuti.
1: Malika Yan, e se poi...

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: l'indovinello del giorno.
1: È un'isola strana che non è mai circondata dall'acqua. La risposta è l'isola pedonale.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Arisa. Portami con te.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io mi chiamo Anna Maria Imbesi, chiamo da Cuneo. È il 2/8/2000 e mancata mia figlia. Abbiamo dato gli occhi. Abbiamo salvato due persone. Ho lavorato per 18 anni con noi non vedenti. Avrei piacere che qualcuno che abbia ricevuto gli occhi di mia figlia mi chiamerebbe. Ha lasciato due bambini. Io vorrei abbracciare colui che hanno ricevuto gli occhi. Sono due ragazzi di Cuneo, Torino, non saprei. Per piacere, ho tanto dolore al cuore e vorrei abbracciarli.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 22 e 35 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedere.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Alessandro Manzoni, I promessi sposi. Lorenzo, o come dicevano tutti Renzo, non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora di poter, senza indiscrezione, presentarsi al curato, v'andò con la lieta furia di un uomo di 20 anni che deve in quel giorno sposare quella che ama. Era fin dall'adolescenza rimasto privo di parenti ed esercitava la professione del filatore di seta, ereditaria per così dire nella sua famiglia. Professione negli anni indietro assai lucrosa, allora già in decadenza, ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando, ma l'emigrazione continua dei lavoranti, attirati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora quelli che rimanevano in paese. Oltre di questo, possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso quando il filatoio stava fermo, di modo che per la sua condizione poteva dirsi agiato. E quantunque quell'annata fosse ancora più scarsa delle antecedenti e già si cominciasse a provare una vera carestia, pure il nostro giovine, che da quando aveva messo gli occhi addosso a Lucia era divenuto massaio, si trovava provvisto abbastantemente e non aveva a contrastar con la fame. Comparve davanti a Don Abbondio in gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale del manico bello nel taschino dei calzoni, e con una cert'aria di festa e nello stesso tempo di braveria, comune allora anche agli uomini più quieti. L'accoglimento incerto e misterioso di Don Abbondio fece un contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovanotto. «Che abbia qualche pensiero per la testa», argomentò Renzo tra sé. Poi disse: «Son venuto, signor curato, per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa».
2: «Di che giorno volete parlare?»
1: «Oh, come di che giorno? Non si ricorda che si è fissato per oggi».
2: «Oggi?» replicò Don Abbondio, come se ne sentisse parlare per la

0: Io sono troppo dolce di cuore, non penso che a lavar di mezzo gli ostacoli, a facilitare tutto, a fare le cose secondo il piacere altrui, e trascuro il mio dovere, e poi mi toccano dei rimproveri.
1: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi.
1: Radio Margherita per la cultura. Giordana Angi, Piano piano.
3: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Paolo, 30 anni e vengo da Noto, in provincia di Siracusa. Io volevo fare un appello a tutti quelli che hanno un'attività commerciale, che io sono stanco. Le persone o i commercianti in questo caso si approfittano dei ragazzi che vogliono veramente lavorare, schiavizzando a tal punto che gli fanno, se è vero, se lo fanno mai, un contratto part time e poi fanno 50 ore, senza TFR, senza tredicesima, senza quattordicesima, senza niente di niente. Basta, perché lo schiavismo è finito secoli, secoli, secoli e secoli fa. Se il governo ladro non vi aiuta, non è un problema nostro, non dovete usare il nostro di dietro per farvi riempire le tasche. Basta. Quindi se non riuscite a pagare, allora ingaggiate part time e pagate part time, tante ore, tante retribuzione.
2: Francesca Michielin, una donna.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 23.

Io ascolto, io mi chiamo Domenico e chiamo da Reggio Calabria. Finalmente ho trovato una radio che trasmette della bella musica senza schiamazzi ed è molto piacevole ascoltarla.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mango, cuore.
2: Dico.

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita. Una casa

0: domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 23:26.

a canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Daniele da Salerno, vorrei dire un detto che si usa dalle nostre parti. Praticamente il cane cotto e l'acqua fredda tremma, che significa che praticamente chi ha subito qualche torto nella vita, anche davanti magari a qualcosa di buono, ha comunque ha paura.
4: Ciao Radio Margherita, questo è il mio proverbio antico. Tinturia, tinturia, non m'abbandonare, come io non abbandono a tia. I travaglio non me n'ha a parrare, ma di mangiare la sa fare a mia. Tradotto in italiano significa pigrizia, pigrizia, non mi abbandonare come io non abbandono te. Di lavoro non me ne parlare, ma di mangiare lascia fare a me. Questa è rivolta a tutti coloro che non vogliono fare niente nella vita, non vogliono lavorare, praticamente non vogliono fare nulla, niente. Ciao Radio Margherita, siete grandi, Carmelo da Pachino.
5: Sono Stefania da Napoli, vorrei dire il mio proverbio. Il Signore è lungarel ma non scordarel, significa che chi fa del male prima o poi pagherà.
6: Ciao a tutti ascoltatori di Radio Margherita, sono Alessio e sono di Calenzano, provincia di Firenze. Il mio proverbio oggi è: se non è zuppa è pan molle, e significa se non è zuppa è pan bagnato.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Condividere non sempre significa rispettare. Chiedi prima, pubblica dopo. Un'immagine rubata può ferire più di mille parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Gianni Morandi,

Radio Margherita, un viaggio senza confini. Fausto Leali, Angeli Negri.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, volevo fare un appello a quelle persone che non possono condividere o non vogliono condividere gli amori diversi, per esempio le famiglie arcobaleno, gli omosessuali. Si può amare quello che si vuole, l'amore non ha sesso. Si può amare un albero, la luna, il tramonto, si può amare il mare. Perciò siete più altruisti e generosi nei confronti di chi ama.
2: Eddie Brock, promettimi! La

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto un verme battersi per farsi chiamare single e non solitario.
1: L'angolo del sorriso.
2: Che cosa fa un'anziana a sigaretta? Porta a spasso la sua nicotina.
1: L'angolo del sorriso.
2: Negli anni 5, 4, 3, 2, 1 avanti Cristo si intuiva che stava per succedere qualcosa.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: È mezzanotte, è 2 minuti.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Carmen Consoli.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Carmen Consoli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Guarda l'alba, L'abitudine di tornare, Le cose di sempre, Pioggia d'aprile, L'eccezione e Parole di burro.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Christian.

0: Ultimo. Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Otite. Otite, dal greco otos orecchio, in medicina infiammazione dell'orecchio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stage, stage, voce francese che propriamente significa tirocinio. Significato: periodo di addestramento all'interno di un'azienda al fine di apprendere una professione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Menopausa. Menopausa, dal greco men, mese, e pausis, pausa. Significato: cessazione definitiva del ciclo riproduttivo della donna.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Truculento. Truculento, dal latino truculentum, da trux, truce. Significato: torvo, terrificante.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Domenico Modugno. Dio, come ti amo.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

0: Italia su Radio Margherita.
1: Un ascoltatore lamentava di essere in attesa di un rimborso da parte delle entrate da 5 anni. Io l'ho atteso per oltre 10 anni, poi spulciando sul sito delle entrate ho trovato, mi sono resa conto che esiste un garante del consumatore, ce n'è uno per ogni singola regione. Io mi sono rivolta al mio e nel giro di un mese i miei soldi, un doppione di pagamento effettuato per errore, sono arrivati sul mio conto corrente.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Fiorella Mannoia, il peso del coraggio.
4: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

0: faccio.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 10 maggio. È mezzanotte e 53 minuti.

0: Patrizia Lezza. Io ascolto Radio Margherita perché lei non mi stancherei mai e solo un po' mi fa dimenticare i miei guai.
1: Radio Margherita ti fa dimenticare i tuoi guai anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enzo Iannacci.

0: qui foi.
1: Un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora.
2: Mattia Bazzar. Grido d'amore.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessun oro lo ammette.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo intervenire e rispondere alla signora che ha appena acceso una discussione inerente al sostegno, all'abilitazione al sostegno. E io sono uno di quei corsisti che ha conseguito il titolo all'estero, per l'esattezza in Spagna, e posso garantire alla signora che il percorso è esattamente uguale al TFA italiano, solamente che l'unica differenza è che purtroppo al TFA italiano ci sono 50 posti a disposizione per, faccio un esempio in proporzione, 3.000 persone che si presentano a fare domanda, mentre il TFA spagnolo è accessibile chiaramente in maniera privata, ma il percorso di studi è esattamente uguale. Volevo anche fare una nota inoltre che quest'anno il MIUR ha ben deciso di non accettare gli abilitati all'estero, e quindi noi siamo comunque in ogni caso rimasti fuori, pur avendo una preparazione molto adeguata.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Marina Abramovic. Arte e unicità di una performer.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Marina Abramovic nasce nel 1946 a Belgrado, nell'attuale Serbia, figlia di una coppia di partigiani combattenti durante la Seconda Guerra Mondiale. A Belgrado frequenta l'Accademia delle Belle Arti, prendendo lezioni di pittura, ma la sua ricerca artistica si trasforma sempre più, fino ad abbandonare la tela e a vivere attraverso il corpo, la sua creatività. È al Festival di Edimburgo nel 1973 che ha inizio il suo inequivocabile stile artistico. Marina Abramovic si inginocchia a terra e si circonda di coltelli. Stende la mano a terra con le dita ben aperte. A questo punto prende un coltello e rapidamente lo infilza negli spazi vuoti tra le dita della mano. E ogni volta che sbaglia e si colpisce, passa ad un coltello diverso e ricomincia. Un anno dopo il festival è la volta della performance Ritmo 5, durante la quale getta i suoi capelli e le sue unghie all'interno di una grande stella comunista tutta infuocata e creata a terra. La performance si conclude con lei che salta al centro della stella, ma rapidamente perde i sensi a causa della mancanza d'ossigeno e per questo viene soccorsa dal pubblico. Superare i limiti della propria resistenza fisica, travalicare la finitezza del corpo, è un'esperienza centrale nelle performance di Marina Abramovic. Nel 1974 è allo studio Morra di Napoli, dove svolge la sua opera performativa intitolata Ritmo Zero. L'artista è nuda, davanti a 72 oggetti di ogni tipo: piume, profumi, ma anche coltelli e persino una pistola carica. Il pubblico è libero di usare qualunque oggetto presente nello studio e direttamente sul corpo dell'artista. Marina Abramovic rimane immobile, in silenzio, per 6 ore. Il suo corpo è letteralmente nelle mani del pubblico per tutta la durata della performance. Nel 1975 incontra Aulai, suo compagno di vita e di ricerca artistica. Memorabile la loro performance, tenuta alla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna e ripetuta poi in diversi siti d'arte, in cui il pubblico è invitato ad attraversare i due artisti che si trovano in piedi l'uno di fronte all'altro, completamente nudi. Negli anni Ottanta la loro ricerca artistica comprende anche video e fotografie, per poi tornare nuovamente in presenza, come nella performance in cui Marina Abramovic e Aulai restano seduti, immobili, l'uno di fronte all'altro e senza mangiare, per giorni. Elementi che Marina Abramovic sviluppa in una delle sue recenti performance, The Art is Present, tenuta al MoMA di New York, dove a sedersi di fronte a lei sono le persone, invitate a guardarla negli occhi in silenzio, con uno sguardo profondo e intimo e senza tempo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Marina Abramovic. Arte e unicità di una performer.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: Radio Margherita per la cultura.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Oggi puoi vedere un video e non sapere se è vero. Riconoscere un deepfake è il nuovo alfabetismo digitale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Fabrizio De André, la canzone di Marinella.
3: Questa

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Como, sto viaggiando nella meravigliosa Sicilia e mi domando e domando alle autorità, comuni, province e regione autonoma: ma vi rendete conto che se lasciate che ogni piazzola di autostrade e superstrade sia riempita da sacchetti giorno per giorno di lordura e di spazzatura, comunicate alla gente che quelle non sono piazzole ma sono discariche e la gente continua a farlo?
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Frontera. Alchimia.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 maggio. È luna e 54 minuti.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Enzo Iannacci.
1: Dai, dai, scritta sì, mi ci provi, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, sì,
0: gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh, ah, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
1: Ah, ah, ah. Ma Salemma?
0: No, il fatto è...

Un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni. Patti Pravo, Tripoli 1969.